0: Balante, un éxito mix. Mix Radio.
1: Wow. Ho presente una stasua, a che vuole? Completo, candela. Yo, gangsta. Yeah.